Ecco carretone, via presto la canzone, chi sta male a me deste, a madama cantate, chi ne

0: mia canzone più ti vo dare. E che ne debbo fare?
1: Leggila alla padrona,
0: leggila tu medesima, leggila